su quella to. Ha fatto un mucchio chissà, ma ne caneva me bro. Che fuori il sonde rima, ma ne aveva l'uso. A sua canna fatina, da siamo.